partout Delaware. Partout Delaware. Partout Delaware. Partout Delaware. Partout Delaware.